Lo guarraci che picchiava per mare e l'avevano voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta grifata, la ziarella brasolata, con la sciabò, scolle puzzine, dopo mangrese fino a fine. Culi cazzuna d'arezza da fonda,

La sardella in casa in vento, rossa rossa sa facente, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito lì, si vogliono da lupà, tanti smorfi non era fa, fuori di zizzo, fuori lo scuorno, arma e cuore e faccia lo burno, ciò sentente la zizzardella, sa faccia.

ma la padella che si preposta la chiamaia, fascia d'ossa, tradatore, smurrognato, senza parola malonata, capiva che andava la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi sta niente, e ogni cosa la dicente. E quando l'andice lo poveriella, se lo pigliai farfariella, e la casa s'armara sola, se carregai gomma non muro.

maledette se da chiare, scormadurne all'interrada, pisvalumma e piscatrice, scorpere cerni alice, mucchia il ciolmo del mazzone, stella luce e storione, per luzza ruota le murene.

pisce spada stella da mare, pisce balumba e pisce martiella, bocca d'oro e ceceniella, cavegli uova, guarracina, cannuli, chiostro, cancino, vongolo, goccia, la padella, pisce cane e granciatella, marmizzo marmore e famoso, uova, prena, vedova e sposa, spina e sfonda, la tempestata, trazza il soffio e cruscata, scucci di gambera e ragosta, vendono infine culi post, capitano cos'era in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni sede e nazione, pennella, donna e più tanto e tandone, quanti botte, mamma mia, casa deve una rasossia, accendere, arra di barra, adamma, nonna di vetrata, mozza e pizza, cabellona, addaluvi una sapuzzuna, non varica che viva fuoco, si faceva per ogni ruota, de, capistolate!

orchestra sta da suonar, tutta l'orchestra sta da suonar. Che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sta da suonar.